0: bella, mi piglia in fallo. I passi suoi giustifica forse questo biglietto. Leggiam. Mio bel galletto, che confidenza è questa? In fra di noi finisce in questo punto ogni corrispondenza.
1: Non merita uno

capo, questo è vero. Il nascer uomo è pur la gran disgrazia. Fortunate le donne, in noi delitto è un sorriso, una sola leggera inavvertenza, e in esse quasi pregio è la licenza.

0: bacio rivirendo.
1: Come?
0: Dei fatti miei avrete, signorina, finito di vantarvi.
1: Il tempo.

0: Ma cos'è? Qual umor?
1: Dal forte alcuni tiri di cannone sotterra sicuramente sbarcò la generale.

0: voglio far vedere mie care. Savanti stranieri, amiche del bel sesso son costoro. Sentiamo cosa dicono.
1: Quei bizzarri vestiti!
0: Son di sesso diverso due giovani europei. Smarrita nave li trasse in questi mari, a un'isola vicino ve sbarcai. È nostra preda for.
1: Più che s'appressa, più mi pare di bell'età, vero portento?
0: Solo in mirarlo, liquefar mi sento.

0: se sia bene o se sia male.
1: Onde la colonnella ponga freno all'ardir, per lui voglio dichiarar l'amor mio.

0: appartamenti, ove sarete rinchiuso e custodito.
1: Io chiuso, figurarsi!
0: Di che ridete?

0: famoso questo canestro io porto, che all'uso del paese or sta vestendosi entro il suo gabinetto. Lo sposo vi par bello? È un bel brunetto, ha due begli occhi e già la colonnella trova i vezzi stranieri non indegni d'affetto.
1: La colonnella,
0: almen ciò mi fu detto.
1: Ingrata, menzognera, ingannarmi in tal modo, raccontami favella.
0: Mi perdoni, ma parmi che la in collera sia, parla e credendo che più non la curasse.
1: No,

Non vorrei che facesse nascer qualche bisbiglio quel fanciullo, di gelosia sdegnato e indispettito. Ma lo sposo

0: basta, basta, miei cari. Tutto va bene e tutto è d'un gusto squisito.
1: Di far le riverenze è permessa e modista.
0: Avanzate! Che chiude di bello quel canestro?
1: Cosa a lei destinate?
0: Vegiam, cos'è quel nastro?
1: Questo nastro la notte in sul farsetto adorna l'uomo il petto.
0: E chiamasi?
1: Deliquio delle femmine.
0: Oh, è superbissimo! E questa mussolina modista mio cos'è?
1: È un genere di cuffia, custode del tuffè.
0: E come in grazia chiamasi?
1: Si chiama Occhio di Venere.
0: Culinco, Occhio di Venere. E questa fascia?
1: Questa si chiama Legacuori.
0: Son belli e superbissimi di nomi e di lavori.
1: Signor, se me permette, allacciarie la voglio.

0: finta.
1: Entrare non è permesso.
2: A lei nulla temete, non vietate l'ingresso.
0: Può entrare senza periglio, noi siamo in sei.
2: Vorrei vendicarmi voglio dei suoi lunghi disprezzi e far che venga, più non trovando qui né amor né stima, che tutti i pregi suoi stava nel clima.
1: Conte, studiar fa d'uomo qualche stratagemma per far girare queste rene.
2: Io poco studierò perché sto bene.
1: Ma non vi vergognate di lasciarvi vedere ornato in tal maniera, con tutti quei cincigli.
2: Qui nello stato io sono delle donne europee.
1: Consigliatevi un poco con la sana ragione.
2: Ella mi dice che io da saggio mi conduco.
1: Da saggio?
2: Nei passeggi europei trasportiamci per poco e l'assimili quel che fanno le donne.
0: Ascolto volentieri.
2: Quanto meco servate, quante caricature. Un gran cimiero la torreggiando gira, si può veder di peggio, eppure intorno un numeroso corteggio. E chi è cagione a quel garzon di tanta mala pena? Eccola, è quella che lungo strascico li ghigna e si dimena.
0: Qui rappresenta l'uom la stessa scena.
2: Quell'altra dal carminio in prestito il colore, eppur per quella langue quelli e more. Gli uomini saran pazzi amando cose tali, ma le donne son sagge da ragione di fare tante pazzie. Se questi sono i pregi che le innalzano,

0: de Colombi cui vengo è un biglietto reco dell'europeo.
1: Io non mi curo di sapere se gli vive.
0: Dunque indietro?
1: No, udian quello che scrive.
0: La poverina è cotta.
1: L'europea reclutata, all'armi non avvezza, per essere rilasciata me si volse, al suo dolore in preda. Ond'io presso di voi, grazia interceda. So che vi sembro infido, sembro sfacciato. Sdegnata vi conosco, eppur per lei ardisco di pregarvi. E un tempo istesso io vi avverto mia gioia, temerario. Io vi avverto mia gioia che il ritiro m'annoia. T'annoierà per molto.
0: Qual risposta, eccellenza?
1: Dagli quella che vedi.
0: Or son sicuro che la grazia richiesta non gli sarà negata.
1: Perché?
0: Perché con lui troppo è sdegnata.
1: M'indovina costui. Debil son io controllarmi d'amor. La chiesta grazia gli accorderò. Che giova far contrasti? Già sento che non ho valor che basti. Caporala, sia libera la giovine straniera.

0: vi piaccia comandar che a noi sien resi.
1: Essi sono sua preda, i suoi diritti offende, se alla vostra domanda ella li rende.
0: Risponde bene, e tale il sentimento mio, ma ne mi fatti so rispondere io. Alla forza delle armi dunque li renderete. Mirate questo loco che da lungo il terror sparge e diffonde, che sprezia le minacce e vi risponde.

0: spada giù for.
1: Qui passi io sola, doman farete vela. A me la fronte circondi pur la vostra durlindanza di nuovi allori, ma da me lontana. Quel giovine signora, bel dico in chiari accenti.
0: Non è pane che si abbia vostri denti.

0: quando ne abbraccio.
1: Adesso io sogno.
0: Di mia bontà sorpreso, voi restate sospeso. Via, quel che è stato, sedete mio carino.
1: Siedo come vi piace.
0: Alla vostra salute, al sommo grado di piacer attingo.
1: Oh, che quadro fiammingo.
0: Con pompa questa sera celebrate sarà le nostre nozze.
1: Oh, quanto mai si bell'istante agogno, mio caro piccioncino. Oh, certo io sogno.
0: Saranno miei quegli occhietti,

lasciate a me cura del resto. Fuggite sulle perfide, son certa che fra loro la mia rivale stessa. Se sulla colonnella cade il vostro sospetto, per certo non errate. In fretta io la vidi fuggir, ardimentosa, a me una serenata, ad un giovine onesto, a un vostro sposo, non la

0: mi fido, udiam quel che vuol dire.
1: Ambo infelici, per diverse ragioni in quest'isola siamo.
0: Misero certo, possio